0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company.
8: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
9: Clap your hands now.
8: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setaria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto
2: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setaria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Gaga e Ducci con Runaway, l'ultimo di oggi. Caro Gio, ci dobbiamo risentire domani. Tra l'altro, sì, ci sarà il Fuori Company.
1: Esatto, Fuori Company, giusto per ricordare che cosa avviene il mercoledì. Ma un applauso ad Andrea Rossini.
0: Grande!
1: Che arriva.
0: Sì. Siamo in anticipo anche oggi.
2: Grazie, mio signore, non ho più paura.
3: I fiscali di Radio Company.
0: Le 14.
1: È incredibile. Punto. Siamo tornati indietro.
4: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: maniera di pulire, di punire i pischelli quando sono in ritardo perché stavano per salutare.
1: Tutti
0: sono
1: i giorni.
0: Sono passato, sì, esatto, è una cosa che dobbiamo fare tutti i giorni. Sono passato, ero dietro a Joe, a un certo punto gli ho strappato 6 o 7 peli dal polpaccio. Wow. È una cosa che, sappiate, fa malissimo. Sigla!
2: Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
0: Buon pomeriggio, ben trovati qui a Radio Company. Inizia una nuova puntata della versione estiva di Brutti ma simpatici, che diventa Brutti ma in costume, martedì 7 luglio. Buon pomeriggio da Stefano Ferrari. Salve Andrea Rossini.
3: Ciao.
0: Buon pomeriggio, siamo orfani ovviamente di Pietro, quindi la nostra, diciamo, il nostro programma anche per questa settimana sarà l'ultima, va in onda in forma ridotta per venire incontro alle nostre capacità mentali, venendo a mancare ovviamente la mente eccelsa di questo programma.
3: Sì,
0: noi
3: certo.
0: Comunque siamo qui tra le 16 e le 18, zero problemi, zero discussioni, è il nostro claim, il nostro motto. Seguiremo anche oggi il nostro Yannick Sinner, che comunque ha già un piede nella semifinale di Wimbledon, visto che è avanti 2-7-0 nei confronti di Struff e 1-0 per quel che riguarda i giochi nel terzo set. Partita non semplice, ma comunque sta piazzando i colpi per portarsela a casa. Intanto siamo pronti a cominciare, voilà.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone. Mixatone.

Irama con la sua cabana qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Adesso andiamo a Livorno per parlare di una notizia che è stata pubblicata da Il Tirreno, che è giornale locale. Riguarda una coppia nigeriana residente proprio a Livorno che è rimasta separata per un mese. Cioè lei, la moglie, diciamo la signora o la compagna, è rimasta in Italia, mentre invece lui è stato, non è scritto per cosa, immagino per lavoro o per vedere dei familiari, è stato un mese in Nigeria. Questa settimana, o meglio durante lo scorso weekend, è tornato a casa. Ok, adesso io pensavo meno, però ho guardato, ho controllato, un volo dall'Italia alla Nigeria dura 15 ore. Cioè 15 ore è tanto, cioè per andare ma anche per tornare dalla Nigeria. Insomma, lui quando è tornato ovviamente ha detto: mica 15 ore di volo, che due palle, adesso mi riposo, adesso c'ho anche il jet lag, dormo per un po'. E in realtà la signora, cioè lei, avrebbe, diciamo, reclamato il conquibus, perché dice: un mese che sei via, sai, qui non si tromba. E quindi insomma ha chiesto insomma di poter passare all'azione, e lui in pratica si è rifiutato, ha detto: no, guarda, sono molto stanco. E lei ha interpretato questo intanto come segnale di crisi della relazione, ma addirittura ha pensato ad un tradimento. Ci ha detto: lui è andato lì, ha ciullato talmente tanto che adesso torna a casa, che non c'ha voglia. E allora che cosa ha fatto lei? Ovviamente l'ha ricoperto di insulti, ad un certo punto ha provato a chiamare il 112, che è uscito, cioè sono arrivati, e lei ha detto: guarda, questo lo vedi, guardalo come là, guarda, non mi tromba, cosa devo fare? E alla fine, insomma, diciamo che le autorità sono riuscite a riportare la calma. Non è dato sapere se poi nei giorni successivi siano riusciti a consumare. Io spero di sì per lui. Nel frattempo, quella sera, l'unica scintilla della serata è stata quella del lampeggiante della volante.

0: Radio Company in brutti ma in costume, arrivano i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura alla cronaca, due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottufficiale dei carabinieri, è accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. L'uomo acquisiva informazioni attraverso sei fonti, tra cui quattro militari in servizio, tutti indagati. Tolleranza zero su chi mette a rischio l'Italia, commenta il ministro Crosetto. A tra poco.
0: Arriva Anna.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran qui a Radio Company, brutti ma in costume. State con noi perché tra poco daremo il via alla mezz'oretta totalmente dedicata a voi.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
2: Vuoi qualità a metà prezzo?
3: Di più.
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
12: Ecco qua.
11: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
12: Carine quelle, eh?
11: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
12: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
11: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
12: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
13: Company.

0: domenica. Safe qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Allora attenzione, perché inizia qui, parte qui la mezz'oretta dedicata a voi che ci state ascoltando, mezz'oretta che sviluppiamo grazie ai vostri messaggi WhatsApp scritti o anche vocali al 333 2688 688, partendo da un semplice dato: cono gelato, ok, prezzo 95 euro. D'altronde, voglio dire, Vuoi non pagare 95 euro un bel cono gelato fresco con quel caldo che c'era la settimana scorsa? In realtà riguarda la Mocambo Gelateria di Ruvo di Puglia, che lo fa con la foglia d'oro, con lo zafferano puro, che costa una barca di soldi. Insomma, alla fine, pensate, ci ha ironizzato sopra perfino Flavio Briatore, che c'ha il Crazy Pizza che vende le margherite a 18 euro. Hai capito? Già, anche Briatore fa di cazzi tuoi, cosa vuoi? Vabbè, a parte questo, c'è questo gelato da 95 euro all'inizio 70, poi visto che diventava piuttosto popolare, ha detto: perché non venderlo a 95? Chiamali scemi questi qua. E in ogni caso dicono: ad oggi abbiamo comunque 148 persone in lista d'attesa e abbiamo prenotazioni che arrivano fino al 22 di settembre, dice Vincenzo Paparella della gelateria Mocambo, che comunque, se passate da quelle parti, Ruvo di Puglia, insomma, potete anche provare ad andare, non è detto che ve lo facciano, magari ve ne fanno uno da 40, accontentatevi, insomma. Vabbè, alla fine, la domanda che vi voglio fare, mi aspetto la vostra risposta, però sincera, al 333-2688-688, è: provereste per sfizio un gelato da 95 euro? Tu, Andrea Rossini, no.
1: Ma non esiste. Cioè,
0: tu non hai le braccia corte, no, hai proprio le mani attaccate al collo, ma io sono uguale. Io sono uguale, assolutamente, assolutamente no. Quindi la domanda primaria, ce ne sono due, è questa: provereste per sfizio un gelato da 95 euro? Anche se immagino già la vostra risposta. E poi andiamo proprio sul basico, perché voglio sapere qual è il vostro gusto preferito. Qual è il tuo gusto gelato preferito?
2: Fior di latte.
0: Fior di latte, da bambino proprio, cioè sei rimasto a 5 anni. Ok, il mio invece è mela verde, mi piace da morire. Va bene, allora 333-2688-688, vi aspetto con messaggio scritto e vocale: provereste per sfizio un gelato da 95 euro? E comunque, qual è il vostro gusto preferito? Vi aspetto.

0: Sailor qui a Radio Company in brutti ma in costume, dove oggi vi ho chiesto se provereste per sfizio un gelato da 95 euro. Lo si trova in Puglia, a Ruvo di Puglia, alla gelateria Mocambo. Ok, 95 euro. E poi vi ho chiesto anche, vabbè, alla fine diteci qual è il vostro gusto preferito, perché ci sta, alcuni non l'hanno scritto, tipo Massimo, che ha scritto che se lo mangino e che gli vada pure di traverso. Ok, poi Marco invece è stato molto diplomatico, io ve lo leggo così come è scritto: un gelato da 95 euro se lo possono mettere nel culo. Bene,
1: bene,
0: diplomazia proprio. Io lo manderei al G8 con la Meloni per parlare con Trump in questi giorni, a Marco, perché secondo me è perfetto. Poi questo chi è? Mino scrive: considerando che oggi il gelato è fatto con l'acqua, e anche se ci fosse il latte, sempre latte, qual è l'ingrediente da 95 euro che mi possa convincerle a spenderli? Allora, in realtà io l'ho detto perché usano lo zafferano puro, che comunque è la spezia più costosa al mondo, questo sì. Poi ci mettono una foglia dorata, come coso lì, quello delle bistecche, sai che c'è le bistecche d'oro, come Salt Bae, quello che butta il sale col gomito ad anatra, ecco, uguale, la stessa cosa. Però 95 comunque cioè non so quanti sono 95 euro di zafferano, ci farei più di un gelato, immagino, anche perché sennò ci perderebbero. E Giuseppe scrive: se trovo qualcuno che me lo paga lo provo, robe da matti. Sentiamo un audio, dai.
2: Il mio gusto preferito è il cocco, però non lo proverei perché sono nato in casa popolare, ora ho una certa autonomia e stabilità economica, però conosco il valore dei soldi.
0: Esatto, esatto, perché io tra l'altro l'ho detto nella domanda, no? Provereste per sfizio, però ovviamente ci sono degli sfizi che alcune persone possono permettersi, vogliono permettersi, e alcune che non ci pensano nemmeno, o comunque non possono, non hanno la possibilità di permettersi, quindi è giusto anche un messaggio come quello che abbiamo appena sentito. Sentiamo un altro, dai.
3: Ciao Company, sono Paola. Sì, lo assaggerei magari in compagnia, dividendo spese, cioè dividendo il budget gelato in 3-4 botte a testa, perché okay. Io sono curiosa, mi piace tantissimo assaggiare le cose particolari, cose nuove. Il gusto preferito è yogurt.
0: Ecco, vedi, cioè, ha risolto il problema, lo prendiamo in quattro, una leccata a testa, quindi alla fine è tutto sbavato da quattro persone. Marco di Padova scrive: dentro il cono però ci devono essere anche le chiavi di una Ferrari, insomma, chiavi di una Ferrari con 95 euro, direi anche assolutamente no. E Giulia di Pordenone dice: chiedo il cashback e anche la rateizzazione. Poi limone, semplice ma imbattibile. Per quanto riguarda invece prima Marco di Padova dice: il mio gusto preferito resta il pistacchio. La domanda di oggi è: provereste per sfizio un gelato da 95 euro? Che esiste a Ruvo di Puglia? Lo provereste per sfizio, sì o no? E poi qual è il vostro gusto preferito? Vi aspetto al 333 2688 688.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Adesso altri 30 secondi con la redazione.
1: Gli esteri, è stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev con un ordigno lo scorso 29 giugno. La 34enne Anastasia Berezkova è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Arrestati un funzionario dei servizi di sicurezza ucraini e un ex poliziotto. Intanto oltre 430 droni sono stati lanciati dall'Ucraina verso Mosca nella notte. Per i media russi sono un record. A più tardi.
0: Arrivano i consigli per gli acquisti
2: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.

0: su Radio Company alla fine della prima ora. Tra pochissimo parleremo non di cani randagi, ma addirittura di cani quartiere. Pensa un po', e ci sono diverse città che hanno i cani quartiere. Interessante sta cosa, e poi ve la spiego. Che ora si è fatta?
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fare?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:30.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:02 della sera.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto
9: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Company.

Lady Gaga su Company. Ci sono i cani da quartiere, sapete cosa sono i cani da quartiere? Ci sono diverse città in giro per il mondo che hanno trasformato questa, diciamo, questa esigenza. Un po' potremmo collegarci anche alla notizia, la prima notizia della, diciamo, della puntata di oggi, che la mansione, il lavoro, stavamo parlando di questo, che quando serve fare qualcosa nasce qualche mansione, qualche professione che poi veniva certificata perché è diventata un lavoro a tutti gli effetti. Quindi da un problema nasce un'opportunità, la mettiamo sotto questo titolo. In alcune città, quando noi vediamo, diciamo, i cani randagi, è un problema, no? Magari sono aggressivi, sono malati, sono sporchi, eccetera, eccetera, eccetera. E questo, invece di, diciamo, chiamare quello che una volta si chiamava la calappia cani, no? Dove, cioè, li prendeva, li portava al canile, invece no. Ci sono diverse città in giro per il mondo che hanno trasformato questa esigenza in un qualcosa di bello proprio per il cane. Quindi viene preso, curato, viene fatto visitare, viene vaccinato, viene censito con un microchip, e poi, se sta bene, non è aggressivo, quando viene lasciato in libertà, sempre sul territorio, e diventa il cane da quartiere. Questo è successo, cioè è una cosa secondo me molto bella alla fine, molto bella. Addirittura ci sono, simbolo su tutte le città al mondo è Atene, su questa, in Grecia. Proprio loro, cioè per loro, diciamo, è normalissimo vedere in Grecia cani sdraiati un po' ovunque all'ombra, nelle piazze, davanti ai negozi, queste cose. E sono in realtà tutti censiti, perché curati, c'è il comune, ci sono le associazioni di volontariato, ci sono tante associazioni di volontariato dietro queste iniziative. Per esempio, un altro posto, andiamo in Georgia, nella capitale, a Tbilisi, come si dice? Tbilisi, dove fino a qualche tempo fa il randagismo era un problema, soprattutto dopo la caduta dell'URSS. E molti li abbandonavano, e quindi addirittura c'era un periodo molto triste dove c'era l'abbattimento di massa. La cosa è completamente cambiata. Ora esiste un'agenzia comunale specializzata che si occupa proprio dei cani randagi, li recupera, li sterilizza, anche qua li vaccina, li cura, e poi, se sono sani e socializzanti socializzanti, quindi non aggressivi, li riporta esattamente nella zona e possono convivere lì. Ci sono dei parchi a Bangkok in Thailandia dove il cane va e trova acqua e crocchette, dei parchi canili dedicati a loro, capito? E qui noi siamo un po' il fanalino di coda, dobbiamo dircelo. In realtà la figura del cane quartiere esiste già dal punto di vista normativo nel nostro paese, però ha un iter un po' più lungo, funziona in maniera diversa da regione a regione, però insomma ci arriveremo anche noi. Cane da quartiere non vuol dire che è il guardiano del quartiere, ok? Vuol dire che è un cane che era randagio e viene curato, sterilizzato, che può stare ovviamente a convivere con gli esseri umani nello stesso territorio. Questo vuol dire un pochettino il concetto, certo. Va bene, ok. Avete cani da quartiere? Magari ditelo se lo volete. Intanto arriva Katy Perry. Radio Company. The summer is magic.

0: Osborne, Katy Perry su Company. Tra pochissimo parleremo di questa cosa. Cioè, anzi, vi faccio già la domanda: ma secondo voi, noi esseri umani possiamo sviluppare un sesto senso? Secondo voi, noi, provate a pensarci bene, possiamo sviluppare un sesto senso? Punto di domanda. Tra poco ne parleremo.
1: Hola, hola.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

Robbie Schulz, Better Times su Radio Company. Quindi, secondo voi, gli esseri umani possono sviluppare un sesto senso? Uno studio dice di sì. E effettivamente sì, e si chiama alla fine questo, diciamo, esercizio, questo sesto senso, questo risultato finale, ecolocalizzazione. Quindi potremmo, diciamo, essere vicini ai pipistrelli, no? Che si orientano col sesto senso, ai delfini che hanno dei sensori. E praticamente pensereste, ma è un film di fantascienza se così fosse vero. Invece no, è tutto vero. Questa abilità, come ho detto prima, si chiama ecolocalizzazione e qualcuno lo definisce addirittura un sesto senso. Come funziona? Immaginate di fare un piccolo schiocco con la lingua, tipo così, capito? A me stasera non viene molto lo schiocco, però questa cosa. Ecco, questo suono, ovviamente per la propagazione delle onde e dell'aria che c'è, va contro i muri, contro ogni parete, gli alberi, automobili e qualsiasi ostacolo, oggetto vicino, e torna indietro sotto forma di eco. Quindi il nostro cervello, se viene allenato a questa cosa, può imparare a interpretare quell'eco e anche a ricostruire un po' una specie di mappa mentale, cioè a capire gli ostacoli dove sono, quanto sono grandi, quanto manca ad arrivarci addosso. È stato fatto uno studio, un test tra 26 persone, 12 non vedenti e 14 vedenti, e tutti hanno seguito un percorso di addestramento composto da 20 sessioni, e facendo questi click, questi schiocchi con la lingua e tutto quanto, alla fine hanno cercato di capire attraverso questi echi, hanno cercato di orientarsi attraverso questi echi, e il risultato è stato incredibile, perché molti hanno sviluppato in poco tempo proprio questo, diciamo, sesto senso che si chiama ecolocalizzazione. E questa è la cosa che noi, vedete, che il nostro cervello, che lo usiamo soltanto al 10%, quante possibilità ci dà. Provate a pensare a sta cosa, non fatelo stanotte però, cioè che vi alzate con la luce spenta e cominciate a fare tutti questi schiocchi, queste cose, perché sapete cosa vi succede? È il classico mignolo contro il comodino. E là vi svegliate assolutamente. Va bene, andiamo avanti ancora con la musica invece, Faccini. Tom Walker con Just You and I.

0: buona domenica su Radio Company. Allora, signori, i bambini che fanno sport sono meno ribelli. Nel senso che quando fanno sport si sfogano e poi a casa sono meno ribelli. Questa è un po' la notizia, ma la spiegheremo dopo. Quindi, sai, molti stanno portando i propri ragazzi a fare sport. L'età critica in questo caso è tra i 6 e i 10 anni, quindi è preferibile portarli a fare sport in età molto giovane, molto giovane. Quindi più fanno sport e meno sono ribelli poi nell'adolescenza, che è tutto un vantaggio, ma tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

0: Rubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: 8.38 con Igor Pezzi e Gianluca Pacini, le cose da pezzi fino alle ore 22. Parliamo di bambini che fanno sport, che non è la scoperta dell'acqua calda, però c'è una riflessione da fare, perché chi fa sport tra i 6 e i 10 anni poi nella vita sarà meno ribelle, specialmente nell'età adolescenziale. Ovviamente in merito dello sport, lo sport di gruppo, ma lo sport in che? Perché? Perché? Perché c'è un allenatore, perché ti dà delle regole. Lo sport vuol dire imparare delle regole, capire dov'è il tuo spazio e capire dove parte lo spazio del prossimo, cioè del suo compagno di classe. Quindi il rispetto delle regole. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che il bambino comincia a capire anche i no, cioè che cresce anche con dei no, che io dico sempre, chi cresce con dei no non deve essere però un no a caso e un no a prescindere, deve essere un no contestuale. Chi ovviamente cresce con i no comincia a capire e ovviamente a sapersi come ci si deve comportare e reagire davanti alle difficoltà. Questo aiuta ovviamente lo sport, no? Quindi l'allenatore dice di partire, si parte; se dice di fermarsi, ci si ferma; se si gioca in squadra bisogna aspettare il proprio turno e aspettare i compagni, come avevo appena detto, ascoltare chi dà le indicazioni, accettare qualche volta che si possa vincere ma che si possa anche perdere, perché fa parte della vita, non c'è nessuna tragedia. E molti bambini davanti a una sconfitta vanno in depressione, no, non deve mai accadere. Ecco perché è utile fare lo sport. E poi, se un bambino non è abituato alle regole, ogni no gli sembra una battaglia. E invece, se cresce facendo sport, è più facile che capisca che le regole non esistono per punire qualcuno, ma per permettere a tutti di stare bene assieme, capito? Hai mai fatto sport, Pacini?
1: Io sono stato campione italiano di pattinaggio corsa, sai.
0: Pattinaggio corsa?
1: Esatto, ero fondista.
0: Mi stai prendendo in giro, è vero?
1: Assolutamente no, è tutto vero.
0: Mi mandi delle foto, per favore.
1: Ok, però devo scannerizzarle, perché ovviamente sono datate.
0: Sono in bianco e nero, vorresti
1: dire. A colori. Comunque, esagerato.
0: Comunque, per dire che le regole, i valori che si imparano nello sport poi sono utili ovviamente nel mondo della scuola, in famiglia, con gli amici e nella vita in generale. Non importa quale sport, basta che facciate sport, anche Boy Scout, anche questo va bene, ma l'importante è fare queste cose. Andiamo con Fulminacci, ma

No Hero Elisa fino alla fine, bisogna lasciare la voce di Elisa fino alla fine. Allora, grandi concerti, a proposito di grandi artisti come Elisa e tantissimi altri, comunque grandi concerti, grandi festival, grandi tour. Ormai diciamo l'estate sono davvero, diciamo, la stagione della musica dal vivo, l'abbiamo visto, capito, vediamo già i grandi nostri fans che le nostre star, scusate, che hanno già il calendario pieno per il tour del 2027 e succede un pochettino da tutto il mondo, no? E soprattutto quando ci sono, che ne so, Maroon 5, Foo Fighters, Bruno Mars, The Weeknd, ultimo, nell'ultimo concerto dell'altro giorno, Vasco Rossi, eccetera, eccetera, eccetera. I fan sono disposti a tutto pur di stare sotto palco. Io ho fatto anche un format che si chiama Tutti sotto palco, perché là, cioè là, vivi tutto, l'attesa di un anno, l'attesa di per stare lì. A 20 metri neanche, a guardare proprio in faccia, a vedere le gocce del sudore che stanno cadendo dal viso mentre il tuo idolo canta. E succede, sono disposti a tutto, a tutto. E qua arriva la dichiarazione di Olivia Rodrigo. Ma io prima, cioè prima di partire a dirvi, io faccio così. Cioè, sapete perché? Perché lei ha detto una cosa incredibile. Ha detto che quando, diciamo, durante il concerto si avvicina alla transenna per cantare quando gli fanno negli occhi, spesso sente questo odore fortissimo. Olivia Rodrigo è una che ha scritto questo post, insomma, e si è chiesta dove arrivasse, poi ha scoperto il motivo. Ora voi avete già fatto uno più uno? Immaginatevi ore e ore sotto il sole e non si vuol perdere il posto. Uno sta lì anche una giornata intera e il corpo chiama. Molti fans hanno i pannolini, ma non per problemi di incontinenza, per non perdere il posto, fanno tutto lì. Ma vi immaginate che schifo? Ma che schifo, ma no. Cioè, io non ci ho mai pensato a sta cosa, ma effettivamente come fa uno a star lì sotto per ore e ore e ore e ore senza mai andare in bagno? Ma come va? Cioè, capito? Ma no, che schifo. Cioè, cioè tutto il momento romantico dei concerti distrutto in questo intervento radio. Però vabbè, lo dice Olivia Rodrigo, è così. Ah, passiamo agli Oasis invece, perché tutti i fans stanno aspettando il concerto del 2027. Si vocifera che si esibiranno allo Stadio Olimpico di Roma e c'è una fans che ovviamente ha scritto se possono fare più di qualche concerto, perché due sono pochi. Poi figurati, questi non si esibiscono da anni, i biglietti vanno a ruba subito e magari qualcuno vuole goderseli un po' di più. E scrive su X una fan italiana, Adele si chiama, e dice: ma perché, va bene le date, ma non potete farne qualcuno in più? Risponde Liam Gallagher in persona e dice: due sono più che sufficienti, punto. Distrutto tutto. Cioè, come fai a rispondere a una fan così alla fine? Però probabilmente, cioè, due sono, ma proprio senza emoji, niente, lui in persona proprio risposto così in maniera fredda, lapidaria: due sono più che sufficienti, punto. Compra il biglietto e ti aspetto sotto, però non con il pannolino, mi raccomando, Un altro grande della storia della musica mondiale, Benson Boone con Man in Me.

0: Benson Boone per presenza scenica, carisma e capacità, vabbè, non vocali come Freddie Mercury, però viene accostato a Freddie Mercury del futuro e io ci sto, ci sto. Molto carisma il ragazzo. Ci fermiamo un attimo e torneremo tra pochissimo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Energia 90. Energia 90.

0: puntata di oggi delle cose da pezzi, grazie a Gianluca Pacini. Non scappate perché dopo di noi ci sarà la replica di Un Sacco Belli con il DJ Nick e Daniele Belli, mentre noi ritorneremo domani a partire dalle 8 della sera, sempre qua su Company. Un abbraccio, un bacio, a domani, ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ore fate?
3: Le 10.30.
4: 11.15.
5: 10.20.
6: Le 10.15.
7: Le 10.35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Porteci voi.
0: Le 10.02 della sera.
8: Radio Company Time.
9: Ciao, buonanotte!
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Noi siamo la
10: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
11: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
10: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
12: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Radio Company. Hot. Presented by Daniel Belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick.
2: Oops. Yeah, let's go to the beach.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, un nuovo appuntamento con Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, collegati ovviamente da, beh insomma poi vi spiego un po' meglio, comunque ciao da Daniele Belli, ciao dal DJ Nick,
0: in the mix.
1: Come sempre coadiuvato,
3: hype,
1: alla grande, anche oggi siamo pronti per un'altra puntata, lo sapete che insomma da una settimana è cominciata questa sorta di versione di Pechino Express ma in modalità Un Sacco Belli. Ecco, guarda, sento già le atmosfere giuste. Questo viaggio che faremo da Venezia a Caponord per tutta quanta l'estate, che oggi ci ha portato. Noi ovviamente siamo in studio quest'anno, tranquilli, rilassati con la piscinetta gonfiabile, ma abbiamo spedito l'omino di Daft Punk con la nostra Vespa in giro per il mondo. E dove sarà quest'oggi? Da dove si collegherà? Lo scopriamo subito, perché vedo

sole mio. Ah, che meraviglia. L'avevamo mandato in costiera amalfitana. Non so se riusciremo ad arrivare alla terza puntata. Lo scopriremo, vedremo. Intanto abbiamo un po' di musica. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Certo che quando tentiamo di fare le robe, sto programma è sempre una cosa difficile.

viaggio di Un Sacco Belli Express in questa puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli. Siamo in Costiera Amalfitana, abbiamo mandato il mio Daft Punk, non sapremo mai, non sapremo insomma se lo, lo,

mentale e anche viaggio, insomma, fisico, tanto per capirci. Come sempre live la domenica dalle 14 alle 15, e poi c'è la replica, molto più che replica, come sempre, quindi siamo precisi e puntuali. Cosa mettiamo, DJ Nick? Ti vedo molto lanciato su qualcosa di molto molto

con una canzone che ha avuto un periodo di gloria sui social, che insomma vedete che in questo periodo si sta anche un po' risvegliando. Si chiama Life is Simple e ci racconta insomma di vacanze e di gite meravigliose. Poi disco molto ibizenco Hugel con Ultra Natte, con questa versione nuova di Free, e appunto abbiamo aperto con Only 98 Musti. Questa è Radio Company, questa è Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli. Ma attenzione, perché adesso arriva un disco che ha fatto, diciamo così, un po' risorgere, perché l'ha rifatto Gabry Ponte dopo la sua performance, devo dire, mica male,

Satisfaction Skunk, difficile da dire, ma ce l'abbiamo fatta. Giusy Ferrari, Il cielo è sempre più blu, tutta da cantare, fa molto 80 festival del nostro Mauro Tonello. E appunto una tamarrata numero uno, Sunbeam, Outside World.

0: company. Un Sacco Belly. Un Sacco Beach. L'estate di Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

Flash, l'unico e solo beach club radiofonico, ragazzi, dove vi facciamo ascoltare la musica più figa sia di qualche anno fa, ma anche cose nuove che però in realtà vanno a ritascare qualcosa di un anno fa. David Guetta si è fatto ispirare, ha ripreso un pezzo di Milky, che in realtà è nato molto vicino a Radio Company, per cui è nato in provincia di Padova, in Veneto, nel nord-est dell'Italia. All'epoca la canzone si chiamava Just the Way You Are e anche adesso si chiama Just the Way You Are.

devo dire un inno di quest'estate, sta guadagnando quota settimana dopo settimana, I Feel For You di Bob Sinclair, un pezzo dei primi del 2000 che adesso è ritornato particolarmente in auge e nei grandi finali dei grandi club ibizenchi, insomma, si tende a suonare questa canzone qua. Prima un altro inno, sempre degli anni 90, però insomma rimasto ancorato a quel periodo, Wakefield, Saturday Night, appunto abbiamo già detto, Barbara Streisand con Duck Sauce. Tra poco torniamo perché abbiamo il momento dedicato ai cartoni animati. Vi ricordo che da quando c'è Un Sacco Beach abbiamo deciso di fare la classifica dei cartoni che ci avete più richiesto nella stagione, diciamo così, invernale. Scopriamo l'11esima posizione tra poco.

adesso insieme Robbie Williams e Frankie Hi Energy con Chiedi Chiedi e Rock DJ. Questa è Radio Company, noi siamo quelli di Un Sacco Belli, in versione estiva ci chiamiamo Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, l'unico e solo beach club on air. Attenzione perché la musichella è già partita, quindi entriamo nel mondo dei cartoni animati. All'11ª posizione della vostra classifica dei cartoni più richiesti di quest'anno c'è una canzone cantata da Cristina D'Avena, si chiama Occhi di Gatto, e ve la facciamo ascoltare.

eccole qua le tre ragazze che hanno fatto un patto. Ragazzi, grazie per essere stati con noi, abbiamo veramente finito. Ma lo sapete che quando è il momento della replica molto più che replica, cosa c'è di più della replica per essere molto più che replica? C'è il privettino del DJ Nick. Go!

0: Grazie ragazzi per essere stati con noi. Grazie, grazie, grazie al DJ Nick. Grazie anche alla Sandy.
1: Ciao.
0: Grazie a tutta quanta la fantastica crew. Vi ricordo che abbiamo perso l'omino di Daft Punk. Abbiamo spedito a fare questa sorta di Pechino Express da Venezia a Capo Nord per tutta l'estate. Avevamo sue notizie dalla costiera amalfitana. Doveva spostarsi da Positano ad Amalfi fino a Ravello, però da quello che ho capito non abbiamo più notizie. Ma scopriremo la settimana prossima dove sarà andato a cacciarsi. Intanto seguiteci ovviamente nei nostri eventi live con Radio Company per tutta quanta l'estate. Ascoltatevi anche il podcast ufficiale radiocompany.com. Nella sezione podcast trovate tutte le puntate e anche un sacco podcast con tutte quante le interviste dell'estate e non solo. Da Daniele Belli è tutto, grazie DJ Nick, ciao.
2: Bel lavoro, andiamo!